Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni visita il sito census.abs.gov.au/Italia.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori italiani, eccoci qui. Allora, ecco, benvenuti al nostro programma in lingua italiana, qui sopra le onde di 106.7 FM nella città di Mugura, Nangelok, Kalignan, Kumiala, Dayton. E per i nostri cari amici a Robinvale, Houston, Wentworth e Ayin, siete sopra 90.7 FM. Ripeto, 90.7 FM per Robinvale, Houston e Wentworth, e anche Ayin. E per i nostri ascoltatori da tutto il mondo, siete sopra il sito web www.hotfm.org.au. Allora, buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera Carmen, buonasera cari amici vicini e lontani, bentrovati, buon ascolto. E ora vi dico che avete ascoltato La Bedda di Enna, l'immensità, Calabria canta, Sicilia suona, è il nostro inno nazionale, che è quello che hai annunciato.
0: Census. Census.
1: Arrivano le carte del Census, right? State attento. Riempitele. Ok,
0: Temperaturi?
1: temperature, eccole qua. Ok, allora, mezz'ora. Giovedì 16 luglio, minimo 3, massimo 16. Ci sarà nebbia nella mattinata. Venerdì 17, minimo 5, massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 18, minimo 3, massimo 17, giornata nuvolosa. Domenica 19, minimo 4, massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 20, minimo 5, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 21, minimo 6, massimo 19. Giornata prevalentemente serena. Queste sono le temperature per mezz'ora. Ora andiamo a Oyen. Giovedì 16 luglio, minimo 3, massimo 15, giornata nuvolosa. Venerdì 17, minimo 3, massimo 15, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 18, minimo 2, massimo 15, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 19, minimo 3, massimo 15, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 20, minimo 4, massimo 17, giornata prevalentemente serena. Martedì 21, minimo 5, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per oggi.
0: Grazie Vittorio per le temperature. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, vedi suono.

0: Mercoledì 15 luglio 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dagli Stati Uniti, dove sono diversi i temi a tenere banco. In primis la ripresa della guerra contro l'Iran, ma anche il ritorno delle violenze dell'ICE e un vertice in programma domani a Washington contro quella che la Casa Bianca definisce la minaccia del terrorismo rosso.
1: La ripresa dei combattimenti crea un impatto economico negativo nell'universo mondo, ma anche in particolare negli Stati Uniti. E le prospettive di una conclusione di questa vicenda non sono chiare, in realtà non ci sono.
0: Queste le parole del giornalista Giampiero Gramaglia, col quale abbiamo parlato prima dell'inizio del programma, in merito alla ripresa degli attacchi in Medio Oriente. E poi cambieremo completamente argomento e ascolteremo l'intervista a Giuseppe Marotta, il presidente dell'Inter, che ad agosto arriverà in Australia per la prima volta nella sua storia. Tutto questo e molto altro, però, dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Massimiliano Gugolè.

0: Medio Oriente, tensioni in aumento, torna il blocco navale statunitense sui porti iraniani. In Italia, maggioranza battuta in Parlamento sulla riforma elettorale, le opposizioni chiedono le dimissioni di Giorgia Meloni. A Brisbane, un 17enne accoltellato da un altro adolescente in una scuola islamica. E per lo sport, ai mondiali di calcio, la Spagna batte la Francia 2-0 e conquista un posto in finale. Benvenuti al notiziario di SBS Italian di oggi, mercoledì 15 luglio, con voi Massimiliano Gugole. Proseguono le tensioni tra Iran e Stati Uniti, con Washington che ha riattivato il blocco navale dei porti iraniani e il presidente Donald Trump aveva minacciato di imporre pedaggi nello stretto di Hormuz. Trump ha poi dichiarato che al posto dei pedaggi ci saranno accordi commerciali e di investimento con gli stati del Golfo per compensare quello che lui descrive come un intervento di protezione fatto dagli Stati Uniti con conseguenze globali.
1: They would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time it's not fair that we're protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody, but it's unfair that we're not in somehow compensated.
0: E in Australia il governo federale ha dichiarato che prenderà in considerazione la possibilità di estendere lo sconto sul CIS sui carburanti se il conflitto in Medio Oriente dovesse continuare ad intensificarsi. A giugno il governo aveva già prorogato la riduzione dell'accisa su benzina e diesel fino al 2 agosto, con una aliquota ridotta di 16 centesimi per dollaro. La ministra degli esteri Penny Wong ha dichiarato che l'Australia non desidera un'ulteriore escalation, mentre la ministra della gestione delle emergenze Christy McBain ha affermato che il governo sta monitorando attentamente l'impatto delle tensioni sui prezzi del petrolio.
2: We want to see a lasting peace deal struck because ultimately at the end of the day it is local families, local businesses and industry that are paying the price for any delay in shipping. We will continue to work broadly with partners to call for that de-escalation, but I think the Treasurer has already made clear that we would reassess this situation in the coming weeks to see what was happening and make a decision as we get closer to the end of July.
0: E secondo la NRMA, nonostante l'aumento delle tensioni in Medio Oriente negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti sono rimasti relativamente stabili in Australia. Questo nonostante il prezzo globale del barile di petrolio Brent sia aumentato del 10% in una sola notte, a seguito della recente chiusura dello stretto di Hormuz e dell'intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce della NRMA, Pete Curry, spiega che sebbene si siano registrati alcuni leggeri aumenti a livello nazionale in questi ultimi giorni, questo è dovuto principalmente alla riduzione dello sconto per l'accisa sui carburanti.
3: We have seen slow increases, or very slight increases over the last week, which have flown on and are now being felt at the bowser. But still, today, the averages across the country are holding pretty steady. They're below $1.70 for unleaded, they're still below $2 a litre, $1.95 for diesel. And so we don't expect prices to go up too dramatically.
0: Andiamo ora in Italia, dove alla Camera è stata bocciata la proposta sostenuta dalla Premier Giorgia Meloni per la reintroduzione delle preferenze nella legge elettorale. 188 contrari, 187 favorevoli per una proposta che la Premier aveva fortemente sostenuto. E secondo la segretaria del PD Elly Schlein si trattava di una riforma irricevibile nel metodo e nel merito, dettata dalla paura di perdere le elezioni per far rientrare dalla finestra quel premierato bocciato con il referendum, mentre per Meloni ha vinto di nuovo la palude. Il voto segreto ha fatto sì che almeno una trentina di voti contrari arrivassero dalla stessa maggioranza e ora le opposizioni chiedono le dimissioni di Meloni, questo il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte.
4: Su una richiesta precisa di Giorgia Meloni che ci ha messo la faccia se, come dire, è franata assolutamente la sua dignità, la sua dignità politica, intendo dire ovviamente, parliamo di dimensione politica, e quindi questa sfiducia non può indurla a far finta di nulla, a proseguire come nulla fosse.
0: Ora a Brisbane, un adolescente è stato incriminato in seguito a una presunta aggressione con arma da taglio avvenuta presso l'Islamic College. Il ragazzo di 16 anni comparirà oggi davanti al Tribunale dei Minori di Richlands. Un portavoce della polizia ha dichiarato che durante una lite avvenuta nella scuola poco dopo mezzogiorno nella giornata di ieri, il sedicenne avrebbe accoltellato un 17enne con un piccolo coltello, causandogli ferite potenzialmente mortali. La polizia ha affermato che i due ragazzi si conoscevano. Il servizio di ambulanza del Queensland ha comunicato che il 17enne è stato trasportato al Princess Alexandra Hospital in condizioni critiche, ma ora si trova in condizioni stabili. E proseguono i lavori della commissione d'inchiesta reale sull'antisemitismo, davanti a cui ieri è comparso il professor Dennis Altman della La Trobe University. Altman, i cui genitori fuggirono dalla Germania nazista, ha dichiarato di non essersi mai sentito minacciato dalle proteste filo-palestinesi e di essere molto più preoccupato dell'aumento delle attività apertamente neonaziste. Secondo il professor Altman, molte accuse di antisemitismo non hanno tenuto conto delle più ampie ripercussioni delle azioni del governo israeliano e la progressiva diminuzione nel diritto di protestare contro il conflitto a Gaza è preoccupante. Altman ha accusato le università di non promuovere un dibattito rispettoso, sostenendo che la tendenza è piuttosto quella di soffocare qualsiasi discussione.
5: There is a real need for a much more measured and intelligent discussion about what's happening, and a recognition that social cohesion depends upon a much greater understanding by both communities of the trauma that each is suffering. I think there is real danger in the fact that the Jewish community seems to be making so little attempt at outreach and discussion with Australian Palestinians and Muslims.
0: Il primo ministro Anthony Albanese terrà oggi un discorso a Sydney per affrontare le preoccupazioni relative all'intelligenza artificiale, ai data center e alla tutela della proprietà intellettuale australiana. Documenti governativi di recente pubblicazione riportano che l'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha citato l'incertezza normativa in Australia come un ostacolo ai nuovi investimenti. Il deputato federale laburista Ed Husic ha dichiarato a Sky News che l'autoregolamentazione dell'azienda di intelligenza artificiale non è efficace e che è necessario sviluppare delle garanzie.
6: We tried self-regulation for, you know, a couple of decades, found out that it didn't work. No, none of these firms will go one out from the other to bring in guardrails to limit the risks, because their investors will ask questions about, well, why are you doing this when others are working without guardrails? So it really is incumbent on governments to set consistent national rules that protect Australians.
0: Negli Stati Uniti un giudice ha stabilito che la causa intentata da Donald Trump contro l'Agenzia delle Entrate è stata presentata per uno scopo che ha definito improprio. Uno dei suoi avvocati è stato deferito per possibili provvedimenti disciplinari in seguito alla durissima sentenza del giudice distrettuale statunitense Kathleen Williams, che ha descritto la causa come un'operazione avvolta dal conflitto di interessi concepita da Trump per ottenere vantaggi personali dal governo che presiede. L'ordinanza della Williams vieta a Trump, ai suoi figli maggiorenni e alla società che ne porta il nome di fare riferimento all'accordo o di citarne i termini in futuri procedimenti legali. Questa decisione potrebbe invalidare la parte dell'accordo che impedisce all'Agenzia delle Entrate statunitense di effettuare verifiche fiscali su dichiarazioni dei redditi passate che coinvolgono Trump o le sue aziende. E a 3 settimane dal doppio terremoto che ha colpito il Venezuela continuano le operazioni di recupero dei corpi dalle macerie. Secondo le Nazioni Unite, circa 50.000 persone risultano ancora disperse, mentre le agenzie umanitarie stimano che oltre 18.000 persone siano rimaste senza casa. Lester Montana, un operatore sociale che abita a La Guaira, racconta che la diffusione di malattie nei rifugi sovraffollati è ora una delle principali preoccupazioni.
7: We're preparing right now to prevent any contagious pathogen, both for our colleagues who are working with us, our families, and the families who are here around us, whom we attend to every day by preparing food for them.
0: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, mondiali di calcio, la Spagna ha conquistato un posto in finale dopo aver battuto la Francia per 2-0. Gli spagnoli sono passati in vantaggio con una rete su calcio di rigore messa a segno da Oyarzabal e il raddoppio di Porro è arrivato al 58esimo. Una vittoria meritata questa per la Spagna, che si è vista annullare una terza rete di Yamal per fuorigioco. Per la Francia questo coincide con lo storico cambio alla guida della squadra. Sarà questa infatti l'ultima partita del commissario tecnico di Didier Deschamps, che ha allenato la nazionale francese per 13 anni. Contro la Spagna nella finale di New York ci sarà la vincente di Inghilterra-Argentina in programma domattina ad Atlanta. E al Tour de France Tadej Pogacar conquista la decima tappa, 166 km e 600 metri da Aurillac all'Eliron, mantenendo salda così la maglia gialla e allungando il vantaggio su Jonas Vingegaard, che ora si trova a 3 minuti e 36 secondi dallo sloveno. Nella tappa soltanto 12esimo il primo tra gli italiani, ovvero Davide Piganzoli. Concludiamo il notiziario di oggi con le previsioni del tempo. Soleggiato a Perth, una massima di 24 gradi, parzialmente nuvoloso invece ad Adelaide, Melbourne e a Hobart. Queste le massime: 16 ad Adelaide, 15 a Melbourne, 14 a Hobart. Gelo mattutino a Canberra, poi una giornata soleggiata, 14 la massima, poi a Sydney, Brisbane e Cairns prevalentemente sereno, queste le massime: 18 a Sydney, 22 a Brisbane, 27 a Cairns, mentre a Darwin splenderà il sole e le temperature raggiungeranno i 32 gradi.
8: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
9: Ambition is one thing, making it real is another. That's where Capgemini comes in, helping businesses turn ambition into action, combining AI, technology, and human expertise to solve complex challenges, delivering transformation that works in the real world. From idea to implementation, we close the gap between intention and impact. Capgemini, proud to be the official technology partner of the Tour de France.
10: Football brings the world together, and so does Vietjet. Fly direct to Vietnam from Melbourne, Sydney, Brisbane or Perth, then continue to top destinations across Asia and Europe. From Ho Chi Minh City, our wide network of connecting flights makes Asia and Europe easy to explore. Explore the lively streets of Tokyo, Seoul and Prague, the tropical shores of Bali or the vibrant markets of Bangkok, Taipei and Hong Kong. All in one-way fares from just $199 AUD. Check deals at vietjetair.com and the Vietjet mobile app. Let's Vietjet.
11: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza.

0: Eric qui, cari amici ascoltatori italiani. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato? Ecco il libro, ecco qui, ecco.
1: Allora, penso...
0: tu sei proprio...
1: Scusate. Canzoni, Casa Bianca, il giornale radio, poesia, governo australiano. Ok. Allora.
0: C'hai tre o quattro, tre funerali, no?
1: Tre funerali. Ok. Ok. Scusate. Foddia Rocco, Rock, nato a Platì, Reggio Calabria, il 1 ottobre 1932, 39, decedeva serenamente a Reggio Calabria, a Ten Street, Milgiura. Amato marito di Nancy, per 62 anni, caro e amato padre e suocero di Dominique e Tania, Connie e Steve, nonno di James e Amy, Eden e Bali, bisnonno di Sofia. Rocco era fratello, cognato e zio. Riposi in pace. La Santa Messa di Requiem per il signor Fodia Rocco Rock sarà celebrata giovedì 16 luglio all'1:30 del pomeriggio nella Chiesa Cattolica del Sacro Cuore all'undicesima strada Milgiura. Le condoglianze si daranno terminata la cerimonia religiosa in chiesa. La sepoltura sarà in forma privata. La famiglia cortesemente informa che non tiene lutto. Il Santo Rosario sarà celebrato prima dell'inizio della Santa Messa all'1 del pomeriggio. Ok, neo. Sabato, vediamo quest'altro. Venerdì 10 luglio. A Geelong decedeva il signor Rosario Crisari, nato a Motta Camastra, provincia di Messina, Sicilia, il 18 febbraio 1940, caro e devoto marito di Natalina, deceduta, amato padre di Frank e Wendy, Anna Maria, Melina e Nick, adorato nonno di Ross, Jacob, Jess, Matthew e Maddie, Alessandra, Patrick, Sofia e Lauren, Vittoria e Dante, bisnonno di Oliver, figlio dei defunti Francesco e Carmela, Carmela, fratello e cognato di Maria, Aldo e Silvia, Tony e Dora, Joe e Rosemary, genero dei defunti Pietro e Maria Mazzà. Amato da tutti i suoi familiari, vicini e lontani, riposi in pace. La famiglia richiede non lutto, per favore. La Santa Messa di Requiem per il signor Rosario Crisari sarà celebrata venerdì 17 luglio alle ore 2:30 pomeridiane nella Chiesa Cattolica del Sacro Cuore, undicesima strada Milgiura. Dopo la Santa Messa, il corteo funebre procederà per mare e pane lo cimitero Milgiura Seot. Il Santo Rosario sarà recitato nella Chiesa Sacra Cattolica Church, la Venice Street, Meggiura, giovedì 16 luglio alle ore 6 pomeridiani. Riposi in pace. Per cortesia, per lasciare condoglianze e tributi, riferitevi sul website www.mclinantarfunerals.com.au. Questo è un altro annuncio funebre. Sabato 11 luglio. Serenamente decedeva in Meggiura il signor Raffaele Raff Mammoni, di 80 anni, nato a Piminoro di Oppido Mamertina, provincia di Reggio Calabria. Adorato marito della defunta Antonina, caro amato padre e suocero di Robert e Sharin, Rachel e Travis, Lindsay e Frances, tesoro di nonno di Nina, Giselle, Mona, Alessandra, Arpa, Rafael, Ale e Ada, figlio dei defunti Rocco e Rachela, fratello e cognato di Frank e Lina, cognato di Rosa e Domenico deceduto Vergara, Francesco e Rosa deceduta e Zappia, deceduto Zappia, Domenica e Carmelo Todaro deceduti, Antonio deceduto e Pina Zappia, Giuseppe deceduto e Connie Zappia, Katie e Sam Caminiti, Lindsay Zappia deceduto, Marlene e Felipe Camera, amato da tutti i suoi familiari, riposi in pace. La Santa Messa di Rugby per il signor Raffaele Ref Mammone sarà celebrata lunedì 20 luglio marzo alle ore 10:30 del mattino nella Chiesa Cattolica Sacra di Art ad 11 Street in Meggiura. Dopo la Santa Messa, il corteo funebre procederà per il cimitero Maripai Monumentale Cemiteri di Kenevenue, Meggiura. La famiglia richiede non lutto. Il Santo Rosario sarà recitato nella Chiesa Sacra di Art Church 11 Street, Meggiura, domenica 19 alle ore 7:30 pomeridiani. Riposi in pace. Per cortesia, per lasciare condoglianze e tributi, riferitevi sul website www.mclinantarfunerals.com.au.

0: Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni visita il sito census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
1: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato? Ecco, ho ascoltato a scrivere uno, ecco. Ok, ecco, three songs there, Dad.
2: Ecco. Ora, l'amore, non piangere stasera. L'annuncio per l'affare cinese.
1: Census.
2: E viaggio nella vita.
1: Ora è tempo per le santi della settimana. Se lo trovi.
2: No, lo lasciati a casa.
1: I santi della settimana lo lasciassi a casa.
2: Allora, mercoledì 15 luglio. San Bonaventura, giovedì.

0: 16. Santissima Maria del Carmelo. 17. Venerdì 17, San Alessio. Sabato 18, San Calogero e San Federico. Domenica 19, Santa Giusta e San Simago. Lunedì 20, Santa Apollinare di Ravenna. Martedì 21, San Lorenzo da Brindisi. Questi sono i santi della settimana.
1: Grazie Vittorio per le santi della settimana. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Ecco.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato? Number six.
1: Yeah. Modetta antica. Number six. Cara e tarantella.
0: Allora, spoberate gli operatori prima che andiamo via.
1: Temperature. Mezz'ora giovedì 16 luglio.
0: Parlate il microfono, please.
1: Oh!
0: Non ti sento, voglio il microfono.
1: Minimo 3, massimo 16. Ci sarà nebbia nella mattinata. Venerdì 17, minimo 5, massimo 17. Giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 18, minimo 3, massimo 17. Giornata nuvolosa. Domenica 19, minimo 4, massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 20, minimo 5, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 21, minimo 6, massimo 19. Giornata prevalentemente serena. Mezz'ora. Terza sopra. Giovedì 16 luglio. Minimo 3, massimo 15. Giornata nuvolosa. Giovedì 16. Minimo 3, massimo 15. Giornata nuvolosa. Venerdì 17, minimo 3, massimo 18. Giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 18, minimo 2, massimo 15. Giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 19, minimo 3, massimo 15, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 20, minimo 4, massimo 17, giornata prevalentemente serena. Martedì 21, minimo 6, massimo 16, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per oggi, per tutta la settimana.
0: Grazie Vittorio per le temperature. Allora, grazie per il vostro ascolto questa serata, signore e signori. Eccoci qui, risentiamo il prossimo mercoledì
1: 22.
0: Allora, da Clemente e Vittorio Clemente, buonanotte e grazie per il vostro ascolto. Ecco l'ultima canzone per questa serata, signori e signori.